0: ballare Taez.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tu con l'altro ragazzo? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un... Ma, pare troppo...
0: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito? Ciao!